Tukulandi, tana warkum di namba sug shinghe zongar gini kheng gu chafzun ba chilang vi shachung chamba sini sirgi nyamu shigla san rukhsi.